0: Esatto. Esatto, adesso voi due. Siete caldi?
1: Yeah!
0: Avete spostato la macchina?
1: Yeah!
0: Anch'io! 1, 2, 3, 4! Esatto!